keke di kansem bi wase wono de kwasi kei kwasi kei dakwa keke di. That's a no gun.